0: Viva Palermo e Santa Rosalia.
1: Romano, es globe da si ascolta, ora?

fantas da testo chiante starraquan schioppan a bella rosa i pegguli a chi m'ha fatta chiagnere sciaman le dico rosa mia tu me perdone si te

Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

Cosa? Adesso cantiamo una canzone molto triste. Lucardillo, The Goldfinger.

sto cortiel nascunda la ca, fica cilla diritta lo core e lo sang tu mai da portare.